0: anni fa. Ti stavo a parlarmi.
1: Ma... ah sì, sì, sì.
0: Tornare, non siete tornate. E avete fatto bene. Tu senti lacrime e sospiri.

0: tanto bene per sentire lacrime se spie. Quanto le mettete queste uova?
1: Alfred, vai tu sulla collina. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.

0: mi fa? Ti stavo a parlarmi.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornata. Mi avete fatto bene. Tu senti lacrime messo ci fine.

0: fatto bene. Tu senti lacrime su spie. Quanto le mettete queste uova?
1: Alfred, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Célène Radio, Bourbonne-les-Bains.
3: Attention! Attention.

0: Fatto bene, per sentire le lacrime se spie. Quanto le mettete queste uova?
1: A Fre, fai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: CLN Radio.
3: CLN Radio. CLN Radio, grand PN.